0: camionista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
2: What?

0: Chivo, sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: sinistra, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare. What?

0: diretta, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
1: Per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?

0: pizza perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rappelare. What?

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.
3: Let's see how they like my energy ray.

0: terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che può da sperare.